direzione estero all'orizzonte spie rosse fanno gli occhiolini. Inquietudini somatizzo a colpi di reni così le cestino. Tiro su la finestra del carro, spiffero comincia a far freschino. Stop arrivo. Pare ape sorry sì, flamenco sopra il beat esorcizzo il destino. Stop arrivo. Pare ape sorry sì, flamenco sopra il beat esorcizzo il destino. Becco amici in Polska, tra chiacchiere e l'altra mi corico. Sto destino mi costa, almeno sul viso c'ho il sorriso. Rocco stage appresso a cappa e non so che aspetta, abbia l'ansia ancora. Mi sveglio e gira tutto intorno alla stanza, nido un'ancora.